bene. Non è bello non è che vado bene. E peggio le cose. E da baghi me acqua giù. E peggio qua, e qua è che vado bene. Non è bello non è che vado bene. E peggio le cose. E da baghi me acqua giù. E peggio.